0: Mate en la radio con Camila Jara.
1: Día a día hacemos historia.
2: Brigadieros, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno.